0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: sun.
1: Moving to the Sun è uno dei miei DJ preferiti, un DJ francese che si chiama Huchel. E l'abbiamo. Non fare battute. Dove era? Non lo so.
2: Di Bosch. Eh? Di Bosch.
1: Huchel di Bosch.
2: Huchel di Bosch.
1: L'abbiamo ascoltata su Radio Number One alle 9:30. Oh, abbiamo una di quelle notizie che capisce solo Sergio Sironi, e quando me le racconta io mi annoio come una bestia. Lo so, non è una bella premessa, però è assolutamente utile.
2: Assolutamente. Dove mettere il ventilatore per stare meglio in casa?
1: Okay. Dove mettiamo? Lo mettiamo sto ventilatore? Sentiamo.
2: Allora, qui c'è tutta una teoria che parla di un effetto, come dire, correntizio, cioè tu la dovresti posizionare rivolta verso la finestra, cioè che porta fuori l'aria da dentro, ma con un'altra finestra aperta sul lato opposto che permette all'aria di entrare. Però quanti di noi hanno due finestre nella stessa camera messe in modo tale da creare riscontro, come si dice in Toscana,
1: esatto,
2: ovvero corrente?
1: Io incredibilmente, nonostante abiti in nel buco nero del cosmo, praticamente ho due finestre, ma non sono una dietro l'altra.
2: Esatto, esatto. Quindi questa cosa è un po'... L'unico modo vero è dormire completamente in costume adamitico, sopra... Sì. Sopra le lenzuola, soprattutto, non con due T, sopra a tutto staccato, tutto, con il ventilatore a 7 cm dal naso che si muove e oscilla tra il naso e i piedi. La cosa comporta un effetto collaterale, però andare in bagno tutti i giorni, anche più volte, è una cosa che funziona.
1: Dimmelo a me, dimmelo. Poi dipende, perché guarda, un effetto collaterale può essere anche piacevole, perché sai, la prova costume è dietro l'angolo.
2: Bravissima.
1: E quindi pancia rientrante, eccetera eccetera. L'altro effetto collaterale dopo una certa età è che ti svegli praticamente tutto incriccato, quindi sei storto.
2: Quello sì, quello sì. Quando sentono, dice, ma cos'è che sta cigolando, una bici o un carretto? No, è Sergio che sta camminando.
1: Arrivano Sergio Sironi e Emanuela Doriani.

0: genio di Mark Ronson insieme a Amy Winehouse, Valerie, su Radio Number One alle 9.38. C'è Sergio Sironi, Emanuele Doriani nel Summer One. Cosa stavi leggendo, Sergio?
1: Mi stavi ieri stavo leggendo Cicerone e Platone.
0: Una lettura estiva leggera.
1: Ma sì. Certo. E ho scoperto, riscoperto, una delle cos'è? Cose più importanti della vacanza. Però stiamo parlando dell'ozium. Che non
0: ecco, che è il padre del vizium.
1: Sì, più o meno, te la concedo. Ciao Federico.
0: Ti dico
1: che ho scoperto una cosa molto importante, perché abbiamo perso di vista una fantastica magia che è quella che dovrebbe portare noi in vacanza in un posto migliore.
0: Certo, giusto. Senti, ma non potresti leggere Novella 2000 come tutti gli italiani nel mese di agosto?
1: Tra l'altro tu lo sai perché si chiama Novella 2000.
0: Me lo spieghi tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: parte di Radio Number One, ma è anche una canzone d'amore, caro Sergio, eh?
1: Sì.
0: Non ha fatto uscire il lato romantico che dorme dentro di te, eh?
1: No, è morto.
0: 1994, Baby I Love You Way, la versione dei Big Mountain. Tutti pensano che sia dei Big Mountain, invece no, è gno, è gno,
1: è gno.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Non è un vero e proprio pippone, semplicemente volevo insomma illuminare tutti quelli che pensano che questa canzone sia dei Big Mountain, che non è dei Big Mountain. In realtà quella che abbiamo appena ascoltato è la cover reggae di Baby I Love Your Way, che originariamente è stata scritta e interpretata da Peter Frampton nel 1975. Quindi le vecia. È molto più vecia questa canzone. Questa è la versione reggae che praticamente faceva parte della colonna sonora di un film con Winona Ryder e Ethan Hawke che si chiamava Reality Bites, che tu sicuramente avrai visto.
1: Sì, bello, molto particolare. Molto si parla di uno che digrigna i denti perché soffre di bruxismo e gli danno quel bite lì e va. Ma io volevo tornare
0: io l'avrei chiusa così.
1: No, io vorrei tornare all'Otium. Perché capisci? No, non è il padre del vizio, perché l'ozio molto pensano è l'ozio, quello della
0: pigrizia.
1: Guarda,
0: pigrizia. Secondo me la spieghi, beh, perché dobbiamo fare anche un piccolo riassunto delle puntate precedenti,
1: sì,
0: perché qualcuno si è perso,
1: okay,
0: diciamo, come nasce,
1: okay,
0: questa,
1: sì, sì,
0: tutta,
1: sì,
0: questa situazione qua. E quindi io farei tutto un recap,
1: sì,
0: dopo Serena Brancale, se sei d'accordo.
1: Va bene,
0: ci sono due dischi legati con Shepard, forse ce la svanghiamo.
1: Ok.
0: Eh?

0: 18 quando Shepherd ci regalavano questa bella canzone intitolata Coming Home su Radio Number One nel Summer One con Sironi e la Doriani. Attenzione perché mi sa che sveliamo un mistero con il messaggio che stiamo per ascoltare, Sergio. Prima lo sentiamo, poi ti spiego.
1: Buongiorno ragazzi, non so se oggi c'è il messaggio Nvidia, ma se c'è mi candido così. Lo sentite il rumore in sottofondo?
0: Sì, lo sentiamo.
1: In viaggio a cavallo verso i laghetti per fare il bagno ai laghi, io cavallo e cane. Buona giornata.
0: Buona giornata.
2: Capisci, buona giornata. E questo è il discorso dell'ozium, cioè fare ancora delle cose.
0: Allora,
2: che però
0: scusa se ti interrompo, sì. Volevo spiegare perché ieri è arrivato il messaggio dell'Nvidia, ma lui non parlava. C'era solo un video di questo signore a cavallo con il suo cane. Okay. E quindi noi non capivamo neanche bene che cosa fosse. Oggi abbiamo capito, vedi, lui va a cavallo tutti i giorni con il suo cane raggiungendo dei laghetti
2: e quindi
0: meravigliosi.
2: Tornando a questa cosa,
0: e quindi abbiamo Conan Gray su Radio Nova con Lonely Dancer, segnatela, la dici domani. Well,

0: di oggi si chiama Lonely Dancer, il pezzo di Conan Gray su Radio Number One. Segnati quella dell'ozio,
1: sì,
0: ma
1: segno.
0: Domani ne parliamo.
1: Però ma è una cosa veloce.
0: Facciamo proprio
1: dirla...
0: tutta la puntata sul concetto dell'ozio. Ma grazie Sergio Sironi,
1: grazie
0: per questa mattinata insieme.
1: Manuela Doriani, perché sta 3 ore che sono volate, devo dire. Poi
0: esatto.
1: Parliamo dell'ozio. Magari se ti fermi dopo la diretta, te lo racconto.
0: Mi fermo sicuramente. Domani. Ciao.
2: Summer One.
3: Yeah. L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Ma buongiorno, buongiorno, le 10 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 i civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il viceministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i negoziati in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto e sull'attentato di sabato a un ristorante italiano di Mosca, ha costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo. L'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiani, che parla di balla con sale. Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario. Dietro all'impatto costato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto, e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne. Ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. L'annuncio di Trump della ripresa di colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei, stamani in rialzo. Milano guadagna circa 2/3 di punto percentuale e scende lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Basket, finale europeo under 18 a Trento-Troppa, Slovenia per gli azzurrini. L'Italia perde 88-81 e deve accontentarsi dell'argento. C'è un pizzico di amarezza, ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, commenta coach Sodini nel post partita. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Summer One. L'estate di Radio Number One.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Inizia anche per noi il mese di agosto, in verità è già il 3, quindi qualcuno in radio l'avrà già iniziato tra sabato e domenica. Una ce l'ho qui, Virginia, buongiorno.
9: Eccoci, noi l'abbiamo iniziato per l'esattezza sabato.
8: Visto? Vabbè, qualcuno doveva iniziare il mese di agosto, qualcuno doveva pur fare questo sforzo. Come stai?
9: Guarda che io ho rischiato di non esserci stamattina, te lo dico.
8: Addirittura.
9: È stata impegnativa la sveglia.
8: Cosa ti ha frenato questa mattina?
9: Sai, ieri c'è stata una grigliata importante, siamo rientrati un pochino tardi, quindi sai da cosa nasce cosa durante le grigliate, no?
8: Sarà questo il nostro argomento di apertura oppure un altro?
9: No, un altro. Parleremo di cose in realtà anche un po' tristi, perché l'estate è proprio quel momento in cui uno vuole diventare triste, giusto?
8: Apposta, tra l'altro, va bene, dai. Summer One, Claudio e Virginia insieme questa settimana. Poi avete capito che tutti i nostri colleghi, insomma, entreranno in questo ventilatore pazzo che li spargerà in tutte le ore del palinsesto, un po' a caso, ma non è a caso, insomma, ci ritroverete in vari orari. Iniziamo, Virgi?
9: Yes, la prima canzone, quella di Jovanotti con Alfa, buon vento.
7: Summer One.

0: con Jovanotti, buon vento su Radio Number One, 10 e 8 minuti. Allora è il momento di diventare tristi.
1: Ma non è vero questa cosa. Allora, ragionare sulle cose che non si sanno più fare rispetto ad esempio a quando eravamo ragazze non vuol dire diventare tristi, vuol dire che i tempi si sono evoluti. Tu invece prevale la tristezza?
0: Un po' di nostalgia, perché diciamo questo, perché sicuramente il digitale ha portato delle conseguenze nella nostra vita, ci ha facilitato sotto tanti punti di vista, però effettivamente altre cose, come per esempio lo scrivere, e in particolare lo scrivere in corsivo, l'abbiamo quasi perso del tutto.
1: Allora facciamo delle domande dirette. Allora, sapete ancora scrivere in corsivo, sì o no, e quanto meno rispetto insomma a quanto lo facevate da ragazzi? Sapete leggere l'orologio analogico? Beh, questo direi di sì.
0: Dai,
1: però, scusa.
0: Sì. Però magari le nuove generazioni sono più predisposte ad utilizzare l'orologio, per esempio anche del telefono.
1: Allora, questo della mappa dovrei sottoporlo ad esempio a mio figlio, quello più grande, 22 anni, lui gira, non è in questo momento in Spagna da qualche parte. Io non so se saprebbe leggere una mappa cartacea per andare in giro ad esempio con l'auto. Sai che non
0: io
1: lo
0: mai
1: so.
0: imparato.
1: Ma come mai imparato?
0: No, è vero, considera che io il primo Tom Tom, navigatore Tom Tom, l'ho visto che avrò avuto 7-8 anni,
1: e lì ti sei fermata insomma, ho capito.
0: Beh, gli altri 8 anni precedenti cartine non me ne hanno mai date da studiare. Quindi sai, è successo anche questo. Tra poco continuiamo ad approfondire questo tema anche con i vostri messaggi. Che cosa non sapete più fare?

0: Sì, siamo partiti dallo scrivere in corsivo. Un nostro ascoltatore ci scrive: sì, io so ancora scrivere, però dopo un po' mi fa male la mano perché non sei più allenato. Cioè, scrivere un tema, ad esempio, come faceva le superiori, stare lì.
1: Incredibile.
0: Un amanuense, non siamo più capaci. Leggere le mappe, dipende. Giovani generazioni, tu lo confermi, non sei capace a leggere una mappa. Cioè, sì,
1: nulla,
0: sei capace
1: nulla.
0: A leggerla, però non andresti in vacanza con una mappa cartacea.
1: No, e anzi, ho anche faticato per imparare ad utilizzare nella maniera corretta il navigatore del telefonino piuttosto che della macchina. Mi sento di dire che comunque è complicato all'inizio capirlo. Allora, perché lui dice delle cose, tu sei abituato a delle altre.
0: Domanda: quanti numeri di telefono sai a memoria?
1: Allora, so il mio numero di casa vecchio, che non esisterà
0: anche,
1: più.
0: Anche io, dove abitano ancora i miei, quello lo so, ok.
1: 02.
0: No, mio 030 Brescia, un fisso, sì.
1: Ok, poi so quello di mio padre, il mio numero di telefono, quello di mia madre non lo so, ma perché l'ha cambiato nel corso degli anni.
0: Io ancora meno di te, penso di non saperne nessun altro, oltre a questo. Ad esempio, sapete ancora, cucire o rammendare, scrivere lettere è la stessa cosa.
1: Mai imparato a cucire.
0: Piccoli lavoretti di casa, scrivere senza autocorrettore, per esempio.
1: Sì, quello sì, non ce l'ho impostato.
0: Sai che alla fine sono tante le cose. Fra poco la riprendiamo, però preparatevi perché stiamo per giocare, se non in arrivo, insomma, delle cosine molto molto molto simpatiche che Virginia di persona vi porterà a casa, a seconda del vincitore, giusto? Tu copri la zona di Milano e dintorni? No?
1: Tutta la zona, tutta la zona d'Italia. Voi mi raccomando, memorizzate il numero 393 444 0444. Tra poco giochiamo insieme.

0: Over now, siete pronti per giocare?
1: Io direi di sì, quindi lanciamo la sigletta.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala estate e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio insieme al tuo nome.
1: Non indicarmi così però. Allora, con quale squadra? Attenzione! Roberto Mancini, di nuovo CT dell'Italia, ha debuttato da calciatore in Serie A. Lazio, Bologna, Sampdoria o Juventus? Fatevi sotto che ci arrivate, che vi portate a casa i biglietti per il Cavour. Vi aspettiamo.
2: Summer One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
1: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è

0: Madonna che non ne sbaglia una su Radio Number One. Allora, ci sono anche i vostri messaggi in merito a questa notizia di cui stiamo parlando, un po' di opinioni.
1: Sì, opinioni in merito al fatto che il Como Calcio ha vietato per la prossima stagione l'indossare maglie, bandiere, sciarpe della squadra avversaria in tribuna e nei distinti. Potranno essere indossate solo in curva. Sentiamo questo audio.
2: E che il mondo del calcio sia marcio da un po' di tempo si sa, ed è anche razzista, sia dal punto di vista del colore della pelle dei giocatori e sia adesso a questo punto anche per il colore della maglia. Ed è marcito addirittura nei settori giovanili, quando vai a vedere le partite, che i genitori inculcano ai figli il culto della vittoria piuttosto che della sportività. Quindi ti dirò che non mi meraviglia neanche più di tanto.
1: Sì, sono argomenti insomma anche un pochettino diversi. Sentiamo altro messaggio qui da parte di una tifosa della Roma, se ho capito bene.
3: Ciao a tutti, riguardo a questa cosa del calcio, a parte io lo odio il calcio, però vabbè, ogni tanto mi tocca subirlo e ogni tanto vado anche allo stadio. E io vivo da queste parti, vivo in Svizzera, se mi capita di andare a Milano a vedere la Roma, perché sono di Roma, e vado sempre in tribuna. E devo dire che no, vabbè, non, non

0: non vado con la sciarpa, però mi è capitato di stare con un'amica in mezzo a tutti, non so, adesso non mi ricordo se era Milano, Inter, e quando hanno segnato si sono alzati tutti insieme, noi eravamo piccole piccole, ci sentivamo delle pulci, però ridevamo e scherzavamo con gli avversari. Infatti, come dicevi tu, caro, non so, non mi ricordo chi sei, Stefano forse,
1: no, sono Claudio,
0: e non è assolutamente educativo. Cioè, allora io no, piuttosto che dire queste cose non si fanno perché non è sportivo, ok, fatele, e tanto basta che gli altri non si mettano la maglia, cioè. È una cosa abbastanza assurda, veramente non educativa. Ciao a tutti, sono Fabiana.
1: Oh, questo, va bene tutto, però da una che si chiama Fabiana, tra l'altro.
2: Ti venga detta una cosa del genere.
1: Abbiamo tantissime voci maschili. Io sono Claudio, abbiamo Stefano Federici dal pomeriggio, abbiamo il direttore Stefano Carbone, abbiamo il nostro programmatore musicale Stefano D'Argenio. Forse abbiamo troppi Stefano.
2: Sì, molti. È un nome, è stato gettonato in quegli anni il nome Stefano.
1: Vedi, qui ad esempio, ciao, io sono d'accordo, scrive Luciano, così si possono evitare inutili tensioni e provocazioni, sarebbe come se io indossassi la maglia dell'Atalanta nello stadio del Brescia. Cioè, lo sappiamo che la motivazione è quella, però secondo me è una piccola sconfitta. Cioè,
2: ma sì, ma
1: quanto sono troppo idealista nel dire, probabilmente
2: ma
1: sì.
2: No, ma è la storia più vecchia del mondo, anche tutte le volte che ci sono stati derby importanti è capitato che la squadra avversaria comunque magari recuperasse i biglietti per andare a vedere la partita e quindi si mischiasse con
1: certo. Allora,
2: e cosa fai? Non esulti chiaramente se dovesse
1: però
2: fare
1: però è
2: la
1: brutto.
2: Squadra avversaria,
1: però è brutto, lo so che è così, vivo anch'io in questo mondo brutto brutto e cattivo, però lasciami dire che non è una cosa bella. No,
2: ma non esulti perché chiaramente ha segnato la squadra avversaria, non perché vuoi creare dei malumori.

0: su Radio Number One. Allora, ascoltiamo ancora una nota vocale in merito a questo argomento che crea tensione.
1: No, crea tensione perché, ok, si può essere realistici, quindi dire no, non si va in tribuna fuori casa con la maglia, la sciarpa della propria squadra per evitare casini, però da lì ad arrivare invece ad una propria norma di una società che dice qua non si può fare, mi sembra un filo troppo. Insomma, tutte le opinioni sono accettate, meglio se brevi, infatti unisceranno i due messaggi più corti.
0: Vai.
2: Ciao Claudio, sono Alessandro, vi dico solo una cosa: provate ad andare in tribuna a Firenze, a Napoli o a Roma con una sciarpa della squadra avversaria, poi mi dite buona giornata.
1: No, ma è chiaro, io ho frequentato gli stadi d'Italia quando ero giovane a fare le radiocronache del Brescia, sono andato in giro per tantissimi anni in tutti gli stadi d'Italia e so che è così, ma non è detto che sia giusto. Altro messaggio, poi chiudiamo l'argomento, vai.
3: Ciao Radio Number One, secondo me non è giusta questa roba, perché comunque penalizza le famiglie e i tifosi pacifici, dimostrando una mancanza di cultura sportiva. Ciao da Gabriele Valtidone Piacenza.
0: Ma infatti sì, più che altro che poi diventa quasi un luogo pericoloso dove ovviamente tu non vuoi portare magari bambini, ma questo... piccoli figli. Sì, il rischio è sicuramente questo.
1: Ma questo è, infatti è così, e questo è il messaggio che tu dai. Chiudo con un po' di amarezza: il calcio, secondo me, è uno sport senza cultura sportiva. Questo è un dato di fatto, perché se tu vieti ad un tifoso di andare con la propria maglia,
0: certo,
1: trasferta in tribuna, secondo me non c'è cultura sportiva. Poi io capisco che sia più opportuno farlo, ok, però non ditemi che c'è cultura sportiva.
0: Anche in questo caso stai chiudendo completamente le porte.
1: Infatti.
0: Stai mettendo un muro, certo.
1: Infatti, apriamole queste porte, fra poco un grandissimo successo qui su Radio Number One.
4: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
12: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: grandissimo Phil Collins dal 1989, Something Happened on the Way to Heaven, qualcosa accadde sulla strada per il paradiso, canzone che andò ai vertici di tutte le classifiche l'anno dopo, di fatto nel 1990. Attenzione, perché molti pensano sia una canzone d'amore o di rottura, ma un'interessante teoria dei fan, questa molto curiosa, la interpreta come il racconto dal punto di vista di un fantasma, ovvero lo spirito di una persona deceduta si sarebbe fermato sulla via del cielo, on the way to heaven, per restare vicino alla persona amata sulla terra. Chissà se Phil Collins scrisse questa canzone con queste intenzioni oppure no. Fatto sta che è un pezzo memorabile che noi abbiamo avuto il piacere di ritrovare qui su Radio Number One. Virginia, dove andiamo adesso? Dove mi porti?
1: Allora, andiamo a Monza, perché molto è successa bene. Una cosa molto molto particolare, imprevedibile, sì. Sicuramente sotto tanti punti di vista, perché questa donna si è recata al supermercato per fare la spesa, sì. Ha comprato anche dell'insalata, ma ha trovato all'interno di questa insalata un rospo.
0: Ma vivo o morto?
1: Un rospo lì.
2: Wow.
0: Ma vivo?
1: Sai che fanno quel rumore lì un po' particolare.
0: No, ho capito, ma vivo o morto? Morto, credo. Giusto, non vivo, dentro dell'insalata, no. Vivo
1: no,
0: morto.
1: Era un rospo respirante.
0: No!
1: Pesato, insacchettato.
0: Beh, allora diciamo che quando tu trovi un animale, io ho sempre questa teoria qua, da una parte lo schifo, dici, dall'altra parte dico, vabbè, almeno ritrovo un principio di natura, almeno so che quell'insalata lì arriva da un posto dove ci sono i rospi, poi non so se sia un bene, insomma, per l'azienda che produce quell'insalata, però
1: assolutamente no. Però diciamo che c'è stata anche dell'attenzione poi, sì, nel recuperarlo, perché la donna ha raccolto l'animale utilizzando questi due pezzi di cartone, consapevole, sì, del fatto che comunque gli anfibi non vanno toccati con le mani per non creare loro dei problemi, e lo ha sistemato poi in un contenitore di plastica e ha segnalato il fatto alla protezione degli animali. Quindi comunque mi fa piacere sapere che c'è stata tutta un'attenzione e non la classica reazione, oh mio Dio, cosa faccio, me ne sbarazzo.
0: Certo.
1: E tra l'altro questi tipi di rospi comunque anche al parco di Monza se ne trovano parecchi, quindi è una specie proprio protetta e presente all'interno del parco.
0: Vogliamo dire il nome di questo rospo? Il rospo smeraldino è la specie protetta, hai capito? Che reazione avresti? Dimmelo in una parola o in un urlo se tu trovassi un rospo smeraldino nell'insalata che mangerai tra poco a pranzo.
1: Sicuramente un bel urlo. Beh, però poi diremmo che carino con la panciotta.

0: la voce quella di Harry Styles. Allora siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme, sì. Nel senso che tra pochissimo comincia la miglior Summer One che ci sia e tu sarai ovviamente protagonista, giusto?
1: Certo, io mi fermo un'oretta, ci colleghiamo con gli amici e gli ospiti dell'IGV Club Santa Clara in Sardegna, un'oretta insieme invidiandoli un pochettino, ma ci sta.
0: Noi invece ci risentiamo domani a partire dalle ore 10, come sempre puntuali.
1: Ciao Virgi!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: pochi secondi alle 12 arriva l'informazione su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. La guerra in Medio Oriente, c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente USA annunciando che le discussioni inizieranno già da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato ancora la Casa Bianca, ma l'Iran smentisce Trump. Al momento nessuna trattativa con gli USA e Hormuz resta chiuso. Andiamo all'estero. Lima ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana, quella a cui faceva capo il velivolo caduto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Ricostruire la dinamica esatta di quanto successo non è facile. Il mezzo non aveva la scatola nera in quanto non espressamente prevista. Si sa però che il pilota aveva lanciato un allarme a terra poco prima dello schianto e un video diffuso sui social mostra il piccolo aereo perdere pezzi mentre era in volo. Torniamo in Italia, tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio e Umbria e di almeno 6 morti e 26 feriti. Il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e 2 passeggeri. Le altre 2 vittime erano sul camper, coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto con i mezzi. Una vettura si è anche ribaltata. Crollo a Messina, si cercano ancora 3 dispersi. Oggi gli interrogatori. Gli indagati sono 2 imprenditori e un ingegnere familiare delle vittime. I magistrati vogliono chiarire le condizioni dell'edificio e i lavori di ristrutturazione previsti. Le accuse sono omicidio colposo plurimo, omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima con il bollino rosso, indica dal Ministero della Salute, il terzo livello di allarme che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. E questa era l'ultima notizia. A tutti una buona giornata.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Buongiorno!
1: Hola! Buongiorno, buongiorno in questo luogo di perdizione anche. Giusto. E tra poco Claudio capirà il perché lo definisco tale.
2: Mazzalo, sei carico a pallettoni oggi, Claudio. E allora stiamo riuscendo nel nostro intento, quello di portare aria di vacanza anche dove non c'è.
0: Giusto.
1: Esatto, esatto, di coinvolgere i nostri ascoltatori ai quali diamo il buongiorno, gli ascoltatori di Radio Number One, farvi respirare aria di mare, di vacanza anche per coloro che sono ancora in attesa di andare in vacanza. Ma arriverà il momento anche per voi, intanto vi raccontiamo il mondo di GV Club Santa Clara, qui in Costa Smeralda, in Sardegna, un mare meraviglioso.
2: Allora, per iniziare l'appuntamento di oggi, poi vi introdurremo l'argomento che vi posso già preannunciare, è molto pruriginoso. Abbiamo scelto Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, su Number One arriva Repeat It.
3: I giorni più belli dell'anno.
4: GV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: su Radio Number One, ben trovati GV Santa Clara con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro Claudio Chiari, in diretta dagli studi di Bergamo. Caro Claudio, abbiamo anticipato che l'argomento è bollente, perché io, da donna di mezza età quale ormai sono, mi appassiono a questi sondaggi, a queste ricerche, perché si va in vacanza e una volta che uno va in vacanza finalmente si rilassa, dovrebbe essere il momento in cui la coppia si ritrova di più anche sotto le lenzuola.
1: Domanda assolutamente bollente che rivolgiamo ai nostri ascoltatori da casa, ma anche a tutti gli ospiti che sono in spiaggia in questo momento. Vogliamo entrare nella vostra camera, forse un filo troppo, ma la domanda è: sesso in estate, le coppie italiane aumentano o diminuiscono? Cioè, il sesso aumenta o diminuisce? C'è la tranquillità, c'è il tempo libero, insomma, qual è la vostra attitudine? Perché pare, insomma, che
2: gli italiani non so se ho capito bene, ma io devo andare dagli ospiti di GV a chiedere se trombano.
1: Sto bene. Sì, esattamente.
2: No, volevo ringraziarvi perché sarà un successone.
0: Hai voluto scendere in mezzo ai nostri ospiti, hai voluto la bicicletta, sì. E adesso pedali con charme, con molta eleganza. È proprio questo che vogliamo sapere.
2: L'eleganza ve l'ho già data,
0: con,
2: no?
0: Con sì, molto sì. Charme. Quindi lo chiediamo agli ospiti qui di GV Santa Clara, lo chiediamo anche agli ascoltatori di Radio Number One, perché come dicevi tu ci sono due tendenze. Da una parte quelli che finalmente ritrovano la tranquillità, sì. Si toglie, va via lo stress della quotidianità e quindi aumenta la voglia di ritrovarsi, l'intimità di coppia. Dall'altra parte invece ci sono quelli che vanno talmente in panico all'idea di dover trascorrere 2-3 settimane col marito o la moglie che la libido diminuisce.
1: Esagerati, mi sembra un filo esagerato. Ecco, non ho ben capito cosa c'entra la bicicletta con il sesso. Cos'è che c'entra la bicicletta?
0: No, niente, che la mano mi ha detto vado io, adesso tu conduci, stai su e io vado giù a intervistare gli ospiti.
1: No, si sa,
0: io ho
1: la
0: detto
1: bicicletta.
0: Vabbè, va bene, comandi tu. Adesso però la patata bollente, non perché ho detto questa cosa che è un doppio senso terribile, no, Chiara!
1: Secondo me patata non dovevi dirlo.
0: No!
1: Ti do un 3 minuti e 30 di pausa, ragiona sulla patata, va.
0: Sì, va bene.

0: Sean Paul e Dua Lipa con No Lie, Radio Number One in diretta da IGV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, c'è Claudio Chiari in diretta da Bergamo. Manuela, so che sei in compagnia di un ospite molto importante in
1: questo
0: momento.
1: Eccoci qui, ci stavamo ammazzando le risate. Sono con il capo supremo, nostro signore di IGV Club, Corinne Clementi. Ciao Corinne, benvenuta.
2: Ciao a tutti!
1: Allora, no, mi fa ridere perché stavo salutando con la mano. Allora, insieme a Corinne, in realtà stavamo chiacchierando di una cosa secondo me molto importante e anche molto bella che c'è in IGV. Il fatto che tu abbia voluto con te un team fatto principalmente da donne, quasi tutte donne, giusto?
2: Sì, io ho un team fatto praticamente quasi esclusivamente di donne. Donne di tutte le età, ragazze che sono nate e cresciute nell'IGV Club e che adesso sono mie bravissime collaboratrici e sono proprio orgogliosa di loro.
1: Ed è una cosa molto bella perché di solito insomma si dice che tra donne non andiamo mai d'accordo, anzi insomma cerchiamo in qualche maniera di danneggiarci l'una con l'altra, invece questa è la riprova che è una falsità. Allora, tornando a bomba sull'argomento di perché stiamo parlando di ecco, allora, tornando a bomba sull'argomento ma se gli animatori di IGV Club vengono beccati a cioè possono durante la stagione?
2: Beh, direi che l'importante è che tutti siamo felici.
1: Cioè, se si è felici, giusto?
0: Ma anche perché fare l'amore è uno dei più grandi piaceri della vita, quindi ma che male c'è, giusto?
2: Esatto, che male c'è, siamo qui in vacanza, siamo felici, un posto meraviglioso. È proprio il posto ideale per rinascere.
1: Giustamente, ragazzi, potete fare quello che volete, l'ha detto il capo. Via!
0: Allora noi continueremo a parlare di quelle che sono gli usi, i costumi sessuali degli italiani in vacanza. Lo facciamo anche con i vostri messaggi, quindi si prosegue tra pochissimo. Intanto c'è Dotan con Louder.

0: oppure uff che barba, chiuso in questa stanza con il marito e con la moglie che vedo tutti i giorni. Insomma, diteci la vostra anche al 393 444 0444, e fra poco torniamo in spiaggia all'IGV Club Santa Clara.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno ancora a tutti, Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Tra poco ritroviamo Chiara, Emano e tutti gli ospiti che devono rispondere a questa domanda assolutamente hot con 3H davanti alla O, ovvero: il sesso in vacanza aumenta o diminuisce? Ma soprattutto, perché aumenta o perché diminuisce? Potete rispondere anche voi da casa, anzi dovete farlo subito. 393 444 0444 arriva Saif.

0: Sono le 20:35, stavamo parlando della scelta dei posti sull'aereo. C'è chi la fa, chi va a caso e ci sono anche i vostri vocali al 393-444-0444. Ne ascoltiamo qualcuno.
1: Ciao Gabro, sono Pitto. Ciao. Io il posto nell'aereo sempre prenotato.
0: Hai visto?
1: Se le file sono 35, 35D. Se le file sono 33, 33D. In poche parole, l'ultimo posto, corridoio, bello libero. Entri, esci come vuoi. Devi fare pipì? Vicino al bagno? Perfetto.
0: Sì, poi il problema magari è se vogliono fare la pipì anche tutti gli altri passeggeri e ti passano davanti correndo, però mi sembra comunque un'ottima scelta. Un'altra questione che voglio sollevare qui su Summer One: riuscite a dormire nei viaggi in macchina, in aereo, o non riuscite proprio a chiudere occhio? Io appena il capitano decolla crollo veramente come un burattino, però molte persone che conosco non riescono a dormire mai, ma proprio neanche nei viaggi in macchina. La cosa più brutta secondo me è quando stiamo facendo un viaggio e chi guida ci vuole tenere svegli, quindi magari siamo lì che ci addormentiamo, pam, inchiodata, testata sul sedile e via.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Number One. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 22. Tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

simbolo degli anni Ottanta. Il gruppo arrivava dalla Scozia e questa è stata la canzone che li ha fatti conoscere in tutta Europa. Nel Regno Unito addirittura raggiunse la top 10 nel 1984 e ancora oggi è una delle hit più riconoscibili della New Wave. La cosa curiosa in realtà è che molti l'hanno sempre interpretata come una canzone romantica, no? D'amore, ma gli stessi autori hanno spiegato che in realtà parla della fine di una relazione, del contrasto tra ciò che sembra poi il paradiso, no? E quello che si prova davvero dentro quando ci lasciamo, quando una relazione finisce. Forse è anche per questo mix tra malinconia e una melodia irresistibile che a più di 40 anni di distanza continua a farcela cantare. L'appuntamento con la grande canzone su Radio Number One torna nella prossima ora. Io vi auguro ancora una volta una buona serata. State ascoltando Radio Number One. Ci sono io, Gabro, fino alle ore 22 e con noi c'è anche Sienna Spiro.

auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi, lunedì 3 agosto 2026. Stavo guardando tra le celebrità se ci fosse qualcuno che festeggia il compleanno, magari proprio stasera. Per quanto riguarda gli italiani, dobbiamo fare tanti auguri a Maccio Capatonda, un vero mattatore del mondo della televisione, dello spettacolo italiano. Speriamo presto di averlo qui con noi anche ai nostri microfoni. State ascoltando Radio Number One, questo è Summer One, la nostra versione estiva, e c'è anche Damiano David, Next Summer.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Summer One.
1: Summer One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, le 21 in punto.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

questa terza ora in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi ho portato dalle 19, me ne andrò alle ore 22. Lunedì 3 agosto 2026, siamo in piena estate e siamo in pieno Summer One, il palinsesto estivo di Radio Number One che vi tiene compagnia anche nel mese più caldo della stagione, sì, quello in cui ci sono 40 gradi. Come lo facciamo? Con tantissimi appuntamenti, ad esempio dalle ore 12 tutti i giorni potete ascoltare la nostra diretta dall'IGV Club di Santa Clara in Sardegna, in compagnia della Manu Doriani e Chiara Papa Nicolau, oppure mercoledì si parte al Parco Cavour, il pomeriggio number one, in una versione un po' particolare, con Stefano Federici in diretta proprio dalla sabbia, dalla piscina, e lo zio Nasti invece in ufficio a tenervi compagnia anche in questo appuntamento estivo. 393-444-0444 è il numero da utilizzare se volete interagire con noi, se volete raccontarci come sta andando quest'estate. Siete già riusciti a fuggire dalle grandi città oppure siete ancora intrappolati, dovete resistere ancora qualche giorno prima di andare finalmente in ferie? Che differenza c'è? Noi ci siamo e c'è anche Sam Smith.

nostra su Radio Number One. È un brano che segna una nuova fase del percorso di Gaia, con sonorità che uniscono il pop italiano con atmosfere della bossa nova, un ballo, un canto tipico brasiliano, brasileiro. È un omaggio alle sue origini materne, perché la mamma nacque proprio a San Paolo, e questa canzone è stata scritta assieme a Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ci racconta di una storia d'amore fatta un po' di nostalgia, di incomprensioni, con qualche richiamo ai grandi classici della musica italiana, come ad esempio a quello di Ornella Vanoni. State ascoltando Radio Number One, e sono anche tantissimi i messaggi che state inviando al 393 444 0444. C'è Umberto che ci ascolta stasera mentre fa esercizi, lo salutiamo, e c'è anche Gigi da Bergamo che, a proposito delle ferie, ci scrive: io delle ferie che non faccio ho solo il ricordo. Perché, mi direte? Perché ovviamente è in pensione, quindi riesce a godersi il tempo da lunedì a venerdì, ma che dico, da lunedì a domenica, senza pause, solo divertimento ormai. Ma poi si dice, quando arrivano i 60 anni, dai 60 in su, bisogna iniziare a pensare solamente a se stessi, fregarsene di tutto quanto e viverla scialla. Arriva Shabuzi.

0: Fireworks, Purple Disco Machine, questa è Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

Era Parlare d'amore di Safe 2026, appena ascoltata su Radio Number One, 21:29. Continuiamo a parlare, restiamo proprio su questo tema, quello dell'amore. Perché si dice sempre che l'estate sia la stagione degli innamoramenti. Sarà perché si ha più tempo libero, perché si viaggia di più, perché conosciamo più persone nuove o semplicemente perché viviamo tutto con un po' più di leggerezza? Ma in effetti quante storie sono iniziate sotto un ombrellone, durante un festival, in vacanza o con quei messaggi che si mandano per gioco quando siamo più allegri semplicemente perché c'è il sole. Poi sì, alcune storie durano magari il tempo di un tramonto, altre riescono ad arrivare fino in fondo alla stagione, per i più fortunati superano anche il ritorno della routine di settembre. L'estate è qualcosa di speciale, sarà il caldo, l'atmosfera, forse siamo anche più coraggiosi quando ci sentiamo a nostro agio e non abbiamo tutti i pensieri che poi riempono solitamente la nostra quotidianità. 393-444-0444, vi siete innamorati d'estate o il colpo di fulmine scattato in un'altra stagione? Chi lo sa? Intanto su Radio Number One c'è Young Blood.

0: manca una ventina di minuti e poi ci diremo ciao, ma non per sempre, ovviamente fino a domani. Sarò con voi tutta la settimana dalle ore 19 fino alle 22. Per chi si fosse collegato su Radio Number One per la prima volta, ciao a tutti, io sono Gabro, questo è Summer One, la nostra versione estiva del palinsesto. Vi teniamo ovviamente compagnia per tutto quanto il mese di agosto, con le vostre vacanze, con i vostri messaggi, con tutto quanto. C'è anche Marshmello.
1: New truck,

0: Miles on it, Marshmallow, Kane Brown, questa è Radio Number One e tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

Trump con The Logical Song, uno dei brani più iconici della fine degli anni 70. Dietro a questa melodia così coinvolgente si nasconde in realtà un significato molto profondo. È stata scritta proprio ispirandosi all'infanzia dell'artista Roger Hodgson e a quel momento della vita in cui, crescendo, si passa poi dalla spontaneità che hanno i bambini alle regole, alle aspettative del mondo degli adulti. Non a caso il ritornello dice "Please tell me who I am", ovvero "per favore ditemi chi sono, non lo capisco". È una canzone che anche a distanza di tanti anni continua a far riflettere, perché in fondo tutti almeno una volta ci siamo chiesti se stessimo seguendo davvero la nostra strada oppure no. State ascoltando Radio Number One. Buonasera a tutti, io sono Gabro, stanno arrivando anche i vostri messaggi per quanto riguarda gli amori estivi. Ci scrive Dani: amore estivo sia, complici mitici mondiali del 2006, stiamo insieme da 20 anni. E allora per voi una canzone estiva, quella di Annalisa. Quando

tornati nel 2007 su Radio Number One. Per Robbie Williams l'estate continua sul palco. I prossimi appuntamenti sono il 5 agosto in Danimarca, l'8 invece suonerà a Bratislava e il 9 agosto sarà da noi in Italia a Porto Cervo per un'esclusiva esibizione in Costa Smeralda. Poi dopo Ferragosto continuerà il suo Britpop World Tour tra Polonia, Francia, Portogallo, Sud America, Australia. Un calendario veramente fittissimo, come anche il calendario di Radio Number One. Quindi se non volete perdervi nessuno dei nostri appuntamenti, vi consiglio di seguirci su tutti quanti i social, di mettere follow e di non perdervi nemmeno il canale broadcast WhatsApp. Lì pubblichiamo quotidianamente tutti quelli che sono i nostri appuntamenti, i GV Club Santa Clara, il Parco Cavour con Stefano Federici, è tutto lì, vi basta un click e siete con noi. C'è l'ultimo disco ed è quello di Selena Gomez.

0: Love On, Selena Gomez a chiudere queste nostre tre ore insieme. L'appuntamento con Gabro è per domani, sempre dalle ore 19 fino alle ore 22. Adesso le Summer One Nights. Ciao a tutti, buona serata.
1: Summer One.
2: Yeah. L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 22. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
2: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
5: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi,

Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.